0: Sie play cool, sei like a. Is in J Bamba. Jung in den Tanta. Den King Chas Nata. In. Den King. Shift and Chakta.
1: Questa. Questa. Questa.